L'incomparabile Vasco Rossi, un senso. Ah, il senso della vita. Ragazzi, dicono che è un foglio bianco che riempiamo attraverso le nostre esperienze. Per molti filosofi, come il pensiero di Umberto Galimberti, il senso risiede nell'agire e nel fare, e attraverso le proprie azioni, la progettualità e la cura di sé che si rivela la propria individualità.

Ti penso e cambia il mondo di Adriano Celentano, brano scritto da Pacifico Matteo Saggese e Steven Lipson. È una ballata che celebra l'amore come ancora di salvezza e antidoto contro l'aridità, la crudeltà e la solitudine del mondo. L'amore come valore assoluto in una società dominata dall'indifferenza e dalla mancanza di valori. Il sentimento diventa l'unica certezza e il motore per andare avanti. Il favoloso Adriano Celentano. Ti penso e cambia il mondo.

un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti. È un inno alla libertà e alla ricerca della propria essenza. Il brano celebra l'amore autentico e spirituale, non vincolato da legami fisici o possessivi, e incoraggia ad apprezzare le piccole gioie e la bellezza della natura come rifugio e forza vitale. Passiamo a una macchietta, le macchiette napoletane. Le macchiette napoletane sono dei celebri personaggi comici, esagerati e caricaturali, nati tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento nel mondo della varietà napoletano. Rappresentano vere e proprie maschere teatrali che mettono in ridicolo con affetto e ironia i tic, i vizi e le debolezze di alcune tipologie umane diffuse a Napoli. Vi presento Vittorio Marsiglia con Ma ve pare, ve pare, ve pa, macchietta napoletana.

Si pazza, beh. Se le cerca una presa di cognac, ci credete? Che la piglia per mala parola, ci pensate? Se le chiedo una tazza di latte, che le scende e m'accatti boate. Se le dico mari faccio pazza, che le piglia e se ne fa lucare. Ma scalzone, cretino, sporcone, tu che gesti indecente vuoi fare? Ma va pare, ma va pare che posso gambà. Con una moglie che è sorda e cretino, io mi sparo alle 6 domani mattina. E vado, mi ritiro, e busso forte.

ma già va. L'altro giorno, parlando di pranzo, ci credete? Si decise per pasta e fagioli, mi capite? E vabbè, disse lei, sarà fatta, ma che vuoi per secondo piatto? I ricetti, ma rivoglie il pizza, che le piglia e risponde Pasquale. Son tua moglie, tu sei il padrone, ma sorride e mi viene abbracciato. Ma va pare, ma va pare che posso gambà. Una moglie che è sorda e cretini mi spara alle 7 domani mattina.

0: Movitura. Se le dico Mari voglia Aless, quella scena cretina mi dà una cosa che io non le ho chiesto. Per forza ballaggia via! Ma va fare, ma va fare che posso cambà! Con una moglie che è sorda e cretina, io mi sparo alle 7 domani mattina! Ma va fare, ma va fare che posso cambà! Con una moglie che è sorda e cretina, io mi sparo alle 7 domani mattina!
1: Eccola qua, come mi è venuta, chi lo sa.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara tu.

canzone per te di Vasco Rossi, celebre brano di Vasco Rossi, è stato pubblicato nel 1983 all'interno dell'album Bollicine. Il testo è stato dedicato alla stessa ragazza che ha ispirato Alba Chiara.

una giovane di 14 anni che il cantautore osservava salire sulla corriera dalla finestra di casa, il grande Vasco Rossi.

buddy? Where buddy, where buddy? Quando sono? Ci piace per te. Fammi di me. Fammi di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciato, uno noto, bracciato, bracciato, uno noto, uno noto, bracciato. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciato. Quando sono? Ci piace per te. Ha ha ha ha. Fammi di me.

Louis Prima. Il celebre brano Oi Marie, reso famoso da Louis Prima, è in realtà un riadattamento di una canzone classica napoletana. È stata scritta originariamente dal compositore Edoardo Di Capua e dal paroliere Vincenzo Russo, con il contributo di Alfredo Marzucchi. Louis Prima ne ha poi curato l'adattamento ai testi in inglese per la sua storica versione swing. E a proposito di swing, Paolo Belli con Sorrisi e Vai Vai.